arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ma quella che faceva lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urlo di Xina.
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Cioè, aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
2: Sì. Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come
2: in
4: Hercules.
3: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, ci sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto, sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma pensa.
2: Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xina. Nato, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente bustino. Combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Sì, quando c'è tutto, Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare e Xina proprio sparisce, cioè scompare. Scompare piano piano.
3: Sembra l'urlo di Xina, secondo me, è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre. Cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava...
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda, no, non è quello,
3: il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria, è composto da Joseph Loduca, e quindi se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, sei proprio bravo, ma riesci a succhiare una Full Joy senza masticarla?
2: Io? Puoi scommetterci.
3: Alle morbide True Joy, tu resistere non puoi.
4: Devi masticar
5: Fru Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, anche i cartoni fanno girare la testa agli uomini. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Siamo ad Hollywood, precisamente a Cartoonia, alla fine degli anni 40. In questo mondo gli umani e i cartoni animati, che si presentano sul set come farebbero gli attori in carne ed ossa, convivono pacificamente. Il proprietario di uno studio di animazione assolda uno scalcinato investigatore privato, interpretato dall'indimenticabile Bob Hoskins, per indagare sulla bellissima e sensuale Jessica Rabbit, moglie di Roger, un coniglio star dei cartoons. Il boss infatti è preoccupato per lo strano atteggiamento di Roger Rabbit e suppone che si sia distratto sul lavoro a causa dell'infedeltà di sua moglie. Sebbene dopo la morte del fratello, architettata proprio da un misterioso cartone animato, l'investigatore si fosse ripromesso di non lavorare più in quel mondo, le scarse entrate economiche lo costringono ad accettare l'incarico. Riuscirà a risolvere il caso tra personaggi di cartoons buoni ed altri cattivi? Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto da Robert Zemeckis, è un capolavoro del 1988 e nel contempo un grande exploit tecnico. La perfetta fusione tra cartone e fotogramma recitato quando l'animazione computerizzata sarebbe arrivata da lì a poco, oltre ad un super divertimento dalle mille trovate. Alan Silvestri, collaboratore del regista Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora

Smile Dammy I Smile, dalla colonna sonora di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma per molti è indimenticabile l'esibizione di Jessica Rabbit in Why Don't You Do Right.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta. Why Don't You Do Right, una ballata blues degli anni 30 interpretata da Jessica Rabbit, inchiancastrato Roger Rabbit, ma in realtà cantata da Amy Irving. Nella versione originale le voci dei cartoons sono state affidate ad attori del calibro di Charles Fleischer, che doppiò ben 4 personaggi, e Kathleen Turner, la voce di Jessica Rabbit, mentre in Italia grandissimi doppiatori come Michele Gammino, Marco Mete, Paola Pavese e molti altri. Il film, pluriomaggiato dal pubblico in sala, ha fatto incetta di premi, tra cui 4 Oscar. E questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata a chi ha incastrato Roger Rabbit, è arrivata al termine, non prima di ricordarvi di scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. E per l'occasione, questa puntata termina così.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Bentrovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

Su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Head On, dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film, ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore, successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.

E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music. Ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane, La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should.

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

A 1, 2, 3, 4, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un gnomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: To the Batmobile, let's go.
2: Atomic batteries to power, turbines to speed.
3: Roger, ready to move out.

0: girelle a colazione. Radio Animati ti fa iniziare bene la giornata.
1: La corona mi ha reso un buon servizio.

vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo, sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: Giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Ero un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di...

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

eccomi qua, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

arrivato il momento. Dal giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: just a feeling too. But all that you'll get is just a melody, Tony Sweet Reporter Blues.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia da mare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella moretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa e questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose.

0: sei avvisato, è di Willy lo svitato.
1: Cioè ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino Duncan di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di riccioni con la fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno,
4: sì, veramente
3: è una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo, è stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori
3: come Rete Italia.
4: Sì, sì.
3: Che ma perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti perché... questi immortali.
4: Esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda. E nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Prof, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
3: Mignolo con Mignolo con uno gracello e l'altro
4: e quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry. Larry. Larry si sveglierà. C'è pure Larry.
3: Ma prima che nasca il sole,
4: Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry.
3: Ma specialmente
4: e Larry.
3: Al suo cervellone un pericolo.
4: Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry

0: Da Franco Michelizzi un saluto agli amici di Radio Animati.
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
3: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
4: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
3: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo

0: Déjà vu.
1: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
4: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
4: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stridente.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La natura, tu vuoi vivere, Kinder, cereali è per te.
2: Venite, mangiamo qualcosa.
3: E da quando mangi cose dolci?
2: Da quando c'è Kinder cereali, provalo.
4: Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte, cose buone della natura. In Kinder cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente.
1: Kinder cereali per te.
4: Kinder cereali, e sei in forma.

0: Illuminati 1977.
1: Vivere in libertà, fare quel che ci va, senza nessuno che dice

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no, perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus e tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario,
3: diciamo,
2: di Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però
3: no.
4: Era bravissimo.
2: E zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vede fare che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, tra l'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo,
2: no.
4: Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes.

0: un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
1: Beh, erano gli anni di CSI.
0: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi, per motivi di diritti, è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan. Ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Ma cosa mi stai dicendo?
0: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dr. House Medical Division.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Buonanotte.
1: Io sono Mowgli e Radio Animati è casa mia.
2: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti.
3: È grande la città.
4: E lo so.
3: Tu spiegami perché.
4: De chi?
3: Con tutto il posto che c'è sta. Te sei piazzato qua.
4: Perché non dovevo andare?
3: E tira te più in là.
4: Perché?
3: Una gatta come me.
4: Wow.
3: Non può comunicare. Se sa. Un cane come te.

salita già. La solidarietà, un cane democratico, si deve rispettare.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, Silvestre Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle ballerine di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over.

Il tema di questo appuntamento di Chuck Sicanta è Stayin' Alive. Questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rose, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicanta è tutto. Se volete, ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

0: Radio Animati. Radio Animati.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: L'inverno è arrivato su Radio Animati.
1: Un saluto da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Sansa Stark. Un bacione.
2: Kung Fu Panda e le sue leggende. È un tipo

0: essercela a fare. Kung Fu Panda. Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità.
1: Che strepitoso eroe.
2: Forte.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praiger, Praiger vincerà, Praiger, Praiger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: déjà vu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà vu.

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

0: Yang
1: Topo Gigio.
0: Cosa c'è?

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La, così piccola, così grande, per la gola, bacchiglia balla. La, così piccola, così grande, nella neve. Pastiglia Valda.
2: Per la gola, pastiglie Valda. In farmacia, dai laboratori farmaceutici Valda. Leggere attentamente le avvertenze.

e ad un cielo blu, bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: Salve, sono Daniela Goggi e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao!
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena, e dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore, una mamma per amica.
3: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
2: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, Rory. No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quello. Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: La mamma simpaticissima, infatti.
3: Parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star
4: Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo
2: sì.
3: 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino, con
4: Luke.
2: Tesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurora, io la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio, praticamente. Ne hanno contato più di 60. Oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava. Quanto parlava. Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilererò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno.

0: scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che

0: apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
1: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
0: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Caffè Nescafè ti apre la strada dei grandi caffè, dal Costa Rica al Guatemala, dalla Giamaica alla Colombia. I grandi caffè del mondo hanno percorso gli altipiani, hanno varcato le montagne. Ed oggi ecco Caffè Nescafè, gran aroma, dal gusto morbido e pieno.
2: Con un libro
1: classico, di gusto forte e deciso. Gran aroma e classic, le nuove qualità del caffè Nescafè.
3: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.
4: Che fine ha fatto Carmen Sandiego?
5: Yeah!

0: come mai? Io non capisco come mai Olivia dice sempre no. Olivia assiste a dir di no.
1: E certo!
0: Eppure me, me son bello e forse più.
1: Mamma.
0: Grande, grosso come un bue.
1: Ah, sì.

0: sono il bello Brutus che sulla luna abiterei.
1: E allora perché non ci vai?
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Mamma.
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Guarda il muscolo.
0: Pur di stare insieme a lei.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo c'è subito da lei.
2: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti, uniti da un vincolo straordinario, che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi, e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

Il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni Ottanta, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to Be the King of Rap del 1981, in contemporanea alla pazza storia del mondo, e due anni più tardi To Be or Not to Be, in occasione dell'uscita di Essere o Non Essere.

To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di quest'artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.
1: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo.

0: Goldrick. Anch'io sento solo Radio Animati. Radio Animati.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: No, no, figliolo, la coda, la coda. Questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Uno, due. Qui e lì, e notte di. Questo il mondo fa girare. Bianco e nero, falso e vero. Questo il mondo fa girare. Per ogni qua c'è sempre un là. Per ogni se.
2: C'è sempre un ma.
1: Sì, sì. Per ogni su
2: c'è sempre un giù.
1: Per ogni men
2: c'è sempre un
1: più.
2: Più?
1: Sì, più. Più o meno, vuoto pieno. Questo il mondo fa girare. Qua e là, va e sta.
2: Merlino, Merlino, ho inghiottito l'insetto.
1: Oh, e che c'è di male? Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce e hai l'istinto, capisci?
2: Ma se tu hai detto che io non avevo l'istinto.
1: Sì. Oh già, l'ho detto. Beh, quello non c'entra adesso. Stammi a sentire, invece. Sempre in alto, mira e va. Esci dalla mediocrità.
2: Mediocrità?
1: Eh già, non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Tu dritto.

0: Mettiamo di nuovo quelle erbe alte. Fanno un solletico delizioso, eh?
1: No!
0: Oh, domando scusa.
1: Anch'io.
2: Per ogni me c'è sempre un più, per ogni giù c'è sempre un su, e questo il mondo fa girare.
1: Lasciami! Brutto mostriciattolo prepotente!
0: Chi, io? Oh, su, ragazzo, non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi. Un pesce ha già tanti altri problemi, senza bisogno di questo. Anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle, e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girare. Ed anche tu t'accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti conquistar dovrai il cervello ad operar, perché in natura ben si sa il forte il debol sopraffa. Gatto e uccello, lupo e agnello, questo è il mondo qua.

0: Là va e sta, questo il mondo fa girare.
1: Radio Animati, concerti live. Concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice pure!

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: cose di meglio al mondo. E sapete poi chi li mangerà?
1: I ragazzi del capitano.
0: Solo bianco e buon merluzzo croccante nei bastoncini di merluzzo Findus. Buon pesce, tanto gusto e tutta forza!

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i mostri vincono al cinema. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta facciamo un salto nel 2001, quando la Disney Pixar produce il film di animazione Monster & Co. La formula vincente di questo film sta nella variopinta folla di mostri e nella tenera intrusa umana di nome Boo. Su tutti spicca Sully, professionista dello spavento, un mostro peloso che pesa 300 kg ed è alto più di 2 metri, che avrà un incontro ravvicinato con Boo. Potrebbe essere l'ultima cosa che un bambino desidera ritrovare nel suo armadio, ma dietro il suo aspetto intimidatorio, Sully è un vero e proprio orsacchiotto, con un animo caloroso e gentile. Dietro ad ogni bravo professionista dello spavento c'è un bravo assistente. Nessuno sa come istruire, circuire e convincere il suo partner quanto l'astuto Mike, un piccolo mostro verde con un occhio solo. La piccola Boo è invece una bambina coraggiosa che scopre che la vita dall'altra parte del suo armadio può essere molto eccitante, per niente spaventosa. La colonna sonora di Monster & Co. è realizzata da Randy Newman, che è stato premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone. Questa è If I Didn't

0: If I Didn't Have You di Randy Newman, dalla colonna sonora di Monster & Co., film di cui ci occupiamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. A dare voce ai protagonisti del film una marea di attori e personaggi famosi. Se nell'edizione originale spiccano Billy Crystal, John Goodman e Steve Buscemi, il doppiaggio italiano non è da meno. Le voci sono tra gli altri di Daniele Formica, Marina Massironi e Loretta Goggi, oltre ad un professionista del doppiaggio come Tonino Accolla. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati 1991.

0: Ciao, sono Andrea Lovecchio e volevo ricordarvi che nessuno ce la fa con Radio Animati. Ciao!
1: Allora vogliamo salutare questa bellissima radio www.radioanimati.it. Questo saluto è dai fratelli Balestra.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome di Allegro, aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio, oppure di togliere le farfalle nello stomaco, e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo. E con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia. Era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

0: ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!
1: Radio Animati 1985.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro? Non si sbaglia, una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea!
2: Great idea, Dan!
1: Lipton Iced Tea! Fenomenale!
3: Radio Animati! Sigla senza frontiere!

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.
2: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: verrò anch'io.
1: Oh, finalmente ti ho convinto. Ci divertiremo un mondo.
2: Radio Animati, Chuck si canta.
3: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.
1: Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Jake, la principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
3: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, Concerti Live! Concerti Live!

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: È

parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare a

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati 2000.

0: punto di tutti i piatti, metti sole e vincerai.
1: Piatto smaltato,
0: io sole bucato. Sicurezza ci sono dati, con sole avrai
1: colori al bacio.
0: Noi siamo sole e te.
2: Sole è con te.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Cazador. Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui e noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua
7: e... Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito,
5: l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice tutto.

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati 2001.

0: Ciao a tutti, sono The Sparker da Udine e anch'io quando disegno ascolto Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV. A Radio Animati sono le ore 1 in punto.

vai a passeggiare. C'era la banda di Pignatara che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale.